0: cognata è rimasta.
1: Ti ha detto permetti e poi ti ha dato un pugno nello stomaco.
0: Molto pianto. Poi è la fotografia. La faccia sta allegra.
2: Quella del vestito di sposo.
0: La pubblicità.
1: Una fotografia per la pubblicità.
0: Quel carnevale.
1: I vestiti doppi.
2: Doppi.
0: Come fai?
2: Uguale.
0: Credo.
2: Guarda.
0: Sai che io mi spoglio nudo, mi metto. Poi faccio per tornare fuori. Passa questa specie di ingresso strano. Qualcuno bussa alla finestra, ma la finestra è interna, un cortile interno a casa. Mio padre apre, c'è mia sorella. È un vuoto.
2: Come sospirano?
0: La finestra interna è cortile. Lei è aggrappata a sta finestra così. Con le mani, no? Si vede che si tiene stretto con i piedi a qualche sporgenza del muro.

0: Era molto scuro tutto, hai capito?
1: Non perché era notte.
0: Era anche notte, sì. Era brutto. Piccole strette altine. Oh, chiudi, non ce la faccio. Però era proprio brutto, poi c'era sempre l'acqua per te. Sangue.
1: Ma dentro la casa?
0: No, nella casa, gli ultimi tre scalini ho fatto la pipì, io prima non te l'ho detto.
1: Cioè?
0: Sono venute tre pozzanghere.
1: Quando hai fatto la pipì?
0: Signora, che è una bambina rotta.
2: La bambina rotta?
1: Mi dici bene come la vedo bambina?
0: Una piccola piccola in cuscino viola.
2: Un cuscino viola?
0: È viola.
1: La bambina?
0: Sì, molto. Bruttina. Questa. Lei continuava a piangere molto. Io ho detto spacco tutto qua. Porca madonna puttana, trovo le vacche. Ma deve avere qualcosa, pensavo una spina da barca.
2: Che mi dava fastidio.
0: Thank you.

Questo è per quello, perché siamo al Fshup, al quarto. Fshup. Ok, sempre diverso. That's the language of the arched back. Do it dalla mare.